proletari e di mistero. Ma ti rimpiango già.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12. Radio Animati, cover d'autore.

de fantasciore questo. Ma vedi, no, guarda. Oh, sale te, lo posso vedere. Lo posso vedere, dai. Guarda qua del caro, dai. A carota! Oh, amplificato! Denti sacchi, dai. Scusa.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

Deja Vu. Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri e così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

Così tra un mega tiro a canestro un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vattene a Belen. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato come Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a Belen! Vento là di casa mi sento già straricco, la vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belen.

0: Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.
1: E eccoli di nuovo, il Wake Race continua ancora. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa e i concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, Balzellon Balzelloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo superjet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, aspettate un momento! Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
2: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, accidenti, doppio accidenti!

0: carrozzi col cavello.
1: Col cavello.
0: E mi sfiori il piedistello.
1: Col cavello.
0: La multa te la do.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica, ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Un saluto da Rina a tutti gli amici di Radio Animati. E se non la seguite, vi lancerò un fulmine rosso! Ciao!
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

Dieci anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.

adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La lana fa moda, sempre. Quest'anno il golf esprime vitalità, con l'allegria dei cashmere, con i lambswool così giovani.
2: E dove c'è lana, c'è Lip. Lip è neutro. Neutro vuol dire delicato.
1: Lip, la cura di bellezza della lana.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: è un centopiedi zoppo.
1: Andiamo bambini e innalziamo le emozioni. Più in alto della luna, ecco Vinny e Cecil.
2: Per circa mezz'ora.
1: In un cartone animato di Bob Clampett. Arrivederci amici, calmate le vostre emozioni. Voleremo ancora molto presto
3: con Vinny
1: e il vostro serpente obbediente in un cartone animato di Bob Clampett.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: ricevuto. Dure, morbide, ripiene o mu, ma quanto ci piacciono le caramelle, eh? Dite la verità, potessimo ne mangeremo davvero all'infinito, ma poi dobbiamo fare i conti col dentista e anche con la dieta. Da piccoli però era diverso, ma vi ricordate quante ne potevamo mangiare e soprattutto quali erano queste caramelle? Non ditemi per esempio che vi siete dimenticati delle galatine. Quando la mamma ti portava in farmacia molto spesso le comprava, piccole tavolette di latte incartate singolarmente e da gustare o succhiando la caramella oppure mordendola per un'esplosione di dolcezza tutta al sapore di latte. Le galatine sono disponibili ancora oggi, ma devono il loro grande successo soprattutto agli anni 70 e 80 e sappiate che sono state create addirittura nel lontano 1956. Ma c'è un'altra caramella del passato che sicuramente non ci siamo dimenticati, le gommose alla frutta Fruit Joy. E come diceva il jingle di allora, alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi.
1: Alle morbide Fruit Joy tu resistere non puoi. Devi masticar
2: Fruit Joy, le nuove gommose alla frutta. Nessuno resiste senza masticarle.
0: Déjà vu.

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!
1: Viva matrimoni, tutti pronti sull'altare.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Bubu.
1: Stavolta è finita, eh.
2: Girelle a colazione. Un mondo di sigle TV da Radio Animati.
3: Chi ha rubato la marmellata?
4: Chi sarà?
3: Ed un uovo di cioccolata?
4: Chi sarà?
3: E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone? Chi ha scaldato la cassata con il phon?

0: popò. Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi sarà?

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltare la chiave di Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvero e passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina trifase.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
6: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
1: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
1: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo. Ricevuto!

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: In ognuno di noi arde l'anima del guerriero. Solo pochi prescelti da ogni generazione vengono eletti per darne prova. In un periodo di tenebre e di ira, questo destino toccò a tre stranieri. Un monaco, Kung Lao. Una guardia in esilio, Siro. E una ladra, Pasha. Il loro compito è difendere il regno della terra dalle forze di Outworld. Lottano per salvare la loro vita. Combattono per il proprio onore.
2: La tua anima è mia!
1: E soprattutto per il loro regno. È questa la tua missione. In un torneo chiamato Mortal Kombat.

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo. Radio Animati. Ciao, ciao.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Io?
1: Sì, proprio tu!
0: C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare. Cavalli, cowboys, indiani, e le case erano piene di bellissimi disegni. Ma un giorno il vento, boom, spazzò via tutto e le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando. Ma erano tante e poi tante che il sole non si vedeva più.

Un giorno arrivò da lontano un omino piccino e seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che richiamava antenne. Le figurine volando si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono a cantare e ballare e la gente le spiava.

0: su.
1: Io?
0: Sì, proprio tu.
1: Ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto: storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole! Ma la gente, ormai abituata a stare lì, chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole non lo vide mai più.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, dove andiamo in questa pillola?
2: Dal Walker Texas Ranger.
3: Quindi c'è sabbia, deserto
2: e cappelli. Pistole.
3: Gilet, jeans.
4: E frange.
3: E botte. Che bello, siamo nel 96 a gennaio e poi dal 96 è stato trasmesso, non so, fino a tipo ieri l'altro, qualcosa del genere.
4: Credo vada ancora in onda.
2: Sì, va ancora in onda.
3: All'infinito, verso l'infinito d'oltre. E di cosa parla il nostro bel Chuck Norrissone?
2: Allora, il nostro protagonista, il cui nome scopro adesso sinceramente, è Cordell Walker.
4: Poi alla fine lui si fa chiamare Walker.
2: Il mitico Chuck Norris.
3: Che bello.
2: È un ranger del Texas che risolve i crimini moderni con metodi da vecchio West. E soprattutto a calci in faccia.
4: Calci rotanti.
3: Che bello.
2: Insieme al suo partner James Trivet. Mm-hmm. Che ovviamente deve essere imbranato nei computer. E all'assistente procuratore a Alex Cahill. Che mi ricordo bene nel telefilm. Quindi qui abbiamo, insomma, andiamo contro a spacciatori, rapinatori e terroristi.
3: E lui li prende tutti a calcio in faccia.
4: Esatto.
2: Lui è fedele alla giustizia, veramente.
3: Bellissimo.
2: Sì. Quasi quanto la piega dei suoi pantaloni durante le riste.
3: Vero.
4: I suoi pantaloni rimanevano sempre perfetti. Sì, quindi...
3: perché secondo me aveva il ferro da stiro verticale.
4: Può darsi che fosse effettivamente quello.
3: Era quello. Il segreto della piega.
4: La serie ha dato poi vita al mito di Chuck Norris, che è poi è diventato anche un meme. Insomma,
3: tipo, Chuck Norris era già Chuck Norris.
4: Esatto, Chuck Norris non dorme, aspetta. Insomma, tutta la serie di cose relative appunto a Chuck Norris, che ha imposto che la serie avesse proprio una morale chiara, family friendly, niente parolacce, niente sesso.
3: Sì, calci in faccia.
4: Solo calci in faccia, quello sì, senza problemi.
2: Ma infatti lui in tutte queste puntate non ha mai fatto l'amore.
3: No,
2: non ha mai fatto l'amore.
3: Non lo so,
2: nel telefilm mai.
3: Non mi ricordo.
2: C'è mai stato scene particolari, forse un bacio.
4: La struttura poi delle puntate era spesso identica. Walker trova i cattivi in un capannone abbandonato.
3: È pieno.
4: In America è pieno di capannoni abbandonati, evidentemente.
3: Vabbè, è grande, c'è posto per tutti.
4: Certo. I cattivi sono spesso armati di pistole, anche mitragliatrici, e decidono di posare le armi per attaccare Walker uno alla volta a mani nude. E Walker giustamente li prende a calci in faccia. La struttura era in buona sostanza questa, insomma.
3: L'America, non fare domande.
4: Esatto, con l'espressione di Chuck Norris che non cambiava mai, cioè, quindi che appunto stesse magari parlando con una bellissima ragazza o disinnescando una bomba, quindi, e questo era, diciamo, la struttura di
3: che
4: tutte
3: bello.
4: Le puntate, bellissimo. Ci ascoltiamo la sigla di apertura, che molti non sanno essere cantata niente meno che da Chuck Norris in
3: cosa
4: persona. Esatto, The Eyes of the Ranger, che avverte anche gli occhi del ranger sono su di te, è cantata proprio da lui, da Chuck Norris. Quindi ci ascoltiamo Walker Texas Ranger.
3: Stanotte non dormirò.
5: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.

0: where the Rangers gonna be.
1: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.

0: Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 11 in punto.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è in musica. Ben trovati da Gianluca. Nel 1986 uscì al cinema Absolute Beginners, film musicale tratto dal libro omonimo di Colin McInnes, sulla vita a Londra nella fine degli anni 50. Il film è caratterizzato dalla presenza di David Bowie, di Sade e di Patsy Kensit, al tempo in fortissimo crescendo di popolarità. Alla fine degli anni 50 la cultura musicale si sta trasformando da jazz a rock, anche se i Beatles e i Rolling Stones devono ancora formarsi. Il giovane fotografo Colin si innamora di un aspirante fashion designer, Crêpe Suzette, interessata però solo alla carriera. Colin cerca di conquistarsi il suo affetto, mentre sullo sfondo le tensioni razziali riscaldano il quartiere di Notting Hill. La colonna sonora di Absolute Beginners coinvolge non solo gli interpreti, quindi Bowie, Sade e Patsy Kensit, quest'ultima anche con il suo gruppo storico, gli Eight Wonder, ma anche tanti altri gruppi e cantanti tra cui gli Style Council e Jill Evans. David Bowie canta la canzone che dà il titolo al film.

0: David Bowie e Absolute Beginners a Chuck si canta su Radio Animati. Bowie che canterà anche una sua particolare interpretazione di Volare di Domenico Modugno. Al momento della sua uscita, Absolute Beginners ricevette una copertura enorme dai media britannici, ma nonostante questo fu oggetto anche di critiche pesantissime e ottenne bassi incassi al botteghino, trascinando la casa di produzione Goldcrest, già provata dal fiasco del film Revolution, sull'orlo del baratro finanziario. Solo in seguito il film acquisì lo status di cult movie, sicuramente per merito della sua colonna sonora. Ma la musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck si canta. Restate con noi!
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Piro, Pero, Pizia, ecco qui.
2: Uberibo, Zio Paperone e Topolino, le nuove morbidose.
3: Ori e Ari,

0: Radio Animati è un mondo di sigle TV che non puoi dimenticare. 4, 3, 2, 1,
1: fire! Nella giungla minacciosa c'è un pericolo in agguato.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Déjà-vu. È tempo di tornare bambini e parlare di un giocattolo bellissimo, perché negli anni Ottanta, se volevi fare un dolce come la mamma, per forza dovevi avere il dolce forno della Arbert.
1: Guarda, mamma!
2: Dolce forno Arbert.
1: Che buoni questi dolci, come sei brava!
0: Era bellissimo il dolce forno, tutti quanti lo volevamo. C'era anche la teglia, un mattarello, una spatola e anche un piccolo ricettario. Tutto ovviamente in versione minuscola, proprio a misura di bambino. Vi ricordate l'immagine sulla scatola, con quel bambino biondo intento a sfornare mini dolcetti nel fornetto in miniatura di colore arancione. Tutti lo volevamo e se non lo possedevi di sicuro c'era un'amica che ti invitava a casa per preparare insieme crostatine e biscottini. Somigliava davvero al forno della mamma, era solo un po' più piccolo e sembrava impossibile, ma qualche volta riuscivi a sfornare anche qualcosa di realmente commestibile, anche se nella maggior parte dei casi o non era cotto o era senza forma. Però almeno il profumo era invitante. Come funzionava però il dolce forno? Il calore veniva generato da una lampadina ad incandescenza da 100 watt che all'interno di una camera riscaldante poteva far raggiungere al forno la temperatura di 175 gradi. Per cuocere una crostatina occorrevano fra le 2 e le 3 ore e magari il risultato non era un granché, ma vi ricordate la soddisfazione? Déjà-vu.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: da Jimmy Tamborelli un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Io e Jekyll non ci separiamo mai. Siamo sciocchi, divertenti, ci mettiamo sempre nei guai. E io sono Quaccula, il folle, stupido paper vampiro. Mi piacerebbe terrorizzarvi, ma non ci riesco mai.
2: Ed ecco le nuove avventure di Jekyll e Quaccula.

quest'uomo è Duncan MacLeod, Highlander. Nato nelle Highlands della Scozia nel 1592, vive ancora. È immortale. Da 400 anni si batte. Ama. Vaga per il mondo, affrontando altri immortali in un duello di morte nel quale il vincitore, tagliando la testa all'avversario, ne conquista il potere. Io sono un osservatore. Appartengo a una società segreta di uomini e donne che osservano senza mai interferire. Noi conosciamo la verità sugli immortali. Alla fine ne resterà uno solo. E forse sarà Duncan MacLeod, Highlander.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una discoteca. Ben trovati da Gianluca. Parliamo del film musicale per eccellenza, La febbre del sabato sera, il film che nel 1977 dette la notorietà a John Travolta nei panni di Tony Manero, appassionato di ballo che ogni sabato sera frequentava la discoteca 2001 Odyssey. La febbre del sabato sera ebbe uno straordinario successo. La colonna sonora della pellicola vendette circa 41 milioni di copie in tutto il mondo. All'epoca diventò il disco più venduto di sempre, primato che mantenne fino alla pubblicazione di Thriller di Michael Jackson, ed occupa tuttora il quarto posto nella classifica dei lavori discografici con maggiore successo commerciale. Nel film suonavano i successi musicali in voga all'epoca, soprattutto le canzoni originali dei Bee Gees, in particolare il brano Stayin' Alive. Bee Gees che con la pellicola ritroveranno una nuova stagione di gloria.

Staying Alive dei Bee Gees, Chuck si canta su Radio Animati, dove parliamo della colonna sonora della febbre del sabato sera. Bee Gees che firmano molte delle canzoni ballate nel film, che sono diventate dei classici, che suoniamo ancora in discoteca, nonostante siano passati quasi 50 anni. Bee Gees, ma non solo. Tra i brani che hanno fatto la storia della febbre del sabato sera ci sono anche i mitici Tramps con Disco Inferno.

Disco Inferno su Radio Animati dà La febbre del sabato sera. Il budget relativamente basso del film, circa 3 milioni e mezzo di dollari, fece sì che quasi tutti gli attori fossero ignoti al grande pubblico. Molti di loro furono reclutati dalla scena teatrale newyorkese e per quasi metà di loro si trattò del debutto cinematografico. L'unico attore del cast già relativamente conosciuto era proprio John Travolta, grazie al suo ruolo nella sitcom I ragazzi del sabato sera, trasmessa in quel periodo in America, ma che arrivò in Italia solo negli anni 80 a ridosso del successo del film. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni da ascoltare e non solo. Vi aspetto qua a Chuck si canta su Radio Animati.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore, sulla riva del lago, nota qualcosa fuori posto. È un corpo, avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
2: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
2: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks, 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
1: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
5: Douglas Firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
6: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
2: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
6: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
2: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese. Non so se mi spiego.
6: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
2: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie, fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero non solo pugni, ma anche avventura. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Parliamo di Io sto con gli ippopotami, film del 1979 diretto da Italo Zingaretti e interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. I due cugini Tom e Slim sono cresciuti insieme nell'Africa coloniale britannica. Ormai adulti, i due hanno vite molto diverse. Tom, Bud Spencer, organizza safari nella savana e nutre una forte avversione per la caccia. Lo smilzo Slim, interpretato da Terence Hill, fannullone, giramondo e donnaiolo, è invece rientrato da poco in Africa. I due cugini si ritrovano spesso a discutere per futili motivi, ma sono entrambi animalisti convinti. Presto i due si troveranno a scontrarsi con lo spregevole Jack Ormond, ricco e potente capitalista del luogo, che porta avanti losche attività come il traffico clandestino di animali e di avorio, trucidando senza scrupoli ogni animale per ricavarne prodotti da vendere all'estero. Anche nell'undicesimo film della coppia non poteva mancare la canzone che fa da sigla al lungometraggio. Si intitola Grau Grau Grau. A cantarla è Bud Spencer, che l'ha scritta insieme al compositore Walter Rizzati.
2: Wow.

Bud Spencer in Growl Growl Growl dal film Io sto con gli ippopotami qua su Radio Animati. Divertente scacciapensieri, il film venne girato interamente in Sudafrica, presso Johannesburg. Le riprese con gli animali furono effettuate nei dintorni di Pretoria. Con incassi per oltre 7 miliardi di lire, il film in Italia ha raggiunto l'ottava posizione tra i film di maggior successo finanziario nella stagione cinematografica italiana 1979-1980. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo mail gianluca@radioanimati.it per suggerire la colonna sonora del vostro film preferito. Magari ne parleremo nella prossima puntata.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: sono sai.
1: È super cioccolato,
0: buono più che mai. M&M's, cattura di M&M's.
2: M&M's ti porta al cinema, compra M&M's e saprai tutto sul concorso.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel

0: Oggi parliamo di un programma televisivo che ha segnato le stagioni estive, prima in Rai e poi in Mediaset tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Beato tra le donne. La trasmissione nel corso degli anni cambiò diversi presentatori, da Paolo Bonolis ad Enrico Papi, Natalia Estrada, Enrico Brignano e anche Massimo Giletti.
1: E a tutti quanti voi, amici del Peradori, benvenuti e bentornati, anzi in diretta, con Beato tra le donne.
2: Beato tra le donne, stanotte tu sarai.
0: La caratteristica di Beato tra le donne era rappresentata dal fatto che i concorrenti delle puntate erano solamente maschi e che dovevano sottoporsi ad una serie di prove. Prevalentemente erano prove di seduzione e di corteggiamento.
1: Ragazzi intrepidi, dei quali però solamente tre potranno continuare a sperare nell'ambito titolo di Beato tra le donne.
0: A giudicare queste prestazioni c'era una giuria tutta al femminile e che veniva presieduta ogni settimana da una famosa donna di spettacolo. Il gioco era piuttosto semplice. Un numero variabile di concorrenti uomini si sfidava a colpi di manche, che variavano tra prove fisiche, di intelligenza o solo di carattere. Al termine di ogni sfida veniva espresso il televoto dalle giurate presenti in studio e dagli sms del pubblico da casa.
1: Votate, giurate!
0: I concorrenti si posizionavano sul bordo di una piscina e una alla volta sfilavano davanti a loro le famose spintarelle, delle ragazze incaricate di spingere in acqua chi aveva ricevuto meno voti, eliminandolo dal gioco. I concorrenti, invece, che passavano il turno, venivano premiati con un bacio.
3: Se è vero che la classe non è acqua, beh allora non buttatemi in piscina.
2: Bello, bello, con tre chi c'è bello.
0: Gli uomini si mettevano in gioco cercando di mostrare il loro fisico con movenze tipiche di un culturista, anche se in realtà non lo erano assolutamente.
1: Prego, spintarelle! E chi sarà? No! Mannaggia!
4: Ciao Manuel, fuori grotta in Napoli, fa rock. Ciao ragazzi!

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: Già, ma

state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Eno.
0: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
2: Siamo da una donna.
3: Ci piace, finalmente.
2: Da una donna guerriera.
3: Ah, quella che faceva lei?
2: Sì,
4: come faceva, scusa Chiara?
3: Era l'urla di Xena.
2: Xena, la principessa guerriera. Sì, esatto.
3: Era poco principessa e molto guerriera.
2: Molto guerriera.
4: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
3: Aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva a stare su?
2: Sempre con i capelli piastrati.
3: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
2: E Xena, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, dove era ancora la Nuova Zelanda.
4: Esatto.
2: Lì siamo ancora
4: come in Hercules.
3: Sì, wow. Esatto. Sì, cioè, sono dei crossover.
4: Stessi autori, stesse scenografie.
3: Siamo nel 98.
4: Esatto, un po' più tardi.
3: Però ricordo degli episodi con Hercules.
4: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
3: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
4: Esatto. Sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xena appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
3: Ah, ma pensa.
2: Un po' come She-Ra con i Men.
3: Sì, tipo, ah, questa è figa, le facciamo la sua serie.
4: She-Ra, questa è Xena, più o meno ci siamo.
2: Lei ovviamente combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme affrontando insieme a lei, insomma, diverse
3: situazioni. Quando a un certo punto Olimpia si taglia i capelli.
2: Sì.
3: Non mi chiedete perché so questa cosa.
2: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
4: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xena, insomma, se la intendessero poi alla fine.
2: Un finale, è vero.
4: Sai che non l'ho mai visto?
3: Io non me lo ricordo. Come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
2: Si trovano Xena e Olimpia guardando il mare, e Xena a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xena se ne sta per andare, e Xena proprio sparisce, cioè scompare piano piano.
3: Sembra quel urlo di Xena, secondo me è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
4: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post produzione.
3: Era quella di Striscia la Notizia.
4: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xena, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xena, sempre, cioè non falliva mai un colpo.
2: Cioè, non si affettava mai alla mano.
4: No, mai.
2: Dalla velocità che arrivava,
3: che era il potere del bustino.
4: E soprattutto vorrei citare questa cosa: la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xena deve salvare il Natale. Sì.
3: Ma Xena compare anche in una puntata dei Simpson.
4: Sì, quella sì.
2: Sì.
4: Lei dice: non sono Xena, sono Lucy Lawless. Esatto. Compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda. No, non è quello.
3: Il coro delle voci bulgare.
4: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria. È composto da Joseph Loduca. E quindi, se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xena, principessa guerriera.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ehi ragazzi, ecco la gomma che ci rende pazzi!
2: Pazzi, la gomma più frizzante che c'è!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck Si Canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana a Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck Si Canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Giaga il saggio, Tigra l'invisibile, Citara la guizzante, Mantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della prima terra, prima terra, prima terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.
1: È arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Se volete ascoltare Radio Animati, vi rianimate.
3: Più facile di così si muore, ecco.

0: tutti gli ascoltatori un ciao da Elisabetta Viviani.
1: A Radio Animati sono le ore 19 in punto.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi. Quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi, la Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura, una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta, e ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond, Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali, Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti, e anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
1: Big Jim sempre più veloce, eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando, super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim, lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema l'universo è femmina. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. In Italia il film campione di incassi del 2024 è Diamanti, che segna il ritorno di Ferzan Opsetek con un racconto intimo ed emozionante. Un film diverso da quelli a cui Opsetek ci ha abituato. Il regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne, ma non svela molto. Le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un'altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista, quello del costume. Tutto si svolge in una sartoria, dove il lavoro frenetico si intreccia alle storie delle donne, tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili. Realtà e finzione si fondono, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi. Accompagnano il film le musiche scritte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia. La canzone tema del film, inclusa nei titoli di coda, è Diamanti, scritta e interpretata da Giorgia.

0: Questa è Chuck si canta su Radio Animati e questa era Diamanti dalla voce di Giorgia, che torna a collaborare con Fersan Obstetek a 21 anni di distanza dalla finestra di fronte. La canzone Diamanti ha avuto una nomination ai David di Donatello. Ma non abbiamo parlato del cast straordinario di attrici muse di questo film. Tra le tante, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Nicole Grimaldo, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris, Mara Venier e Milena Vukotic. Le piccole parti degli uomini hanno impegnato Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Edoardo Purgatori, oltre a Fersan Obstetek, che interpreta se stesso. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!
1: Sono un cavaliere di Radio Animati!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ivo De Palma.

0: arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.
1: State ascoltando Radio Animati.

saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

rovescio, un dritto rovescio. Un giorno va dritto e un giorno va rovescio.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: fatevi un favore ed abbracciatevi adesso.
1: Non è finito, non è assolutamente finito. Facciamo una cosa nuova all'Alcatraz questa sera. Allora, tutti in giro per il mondo fanno le guerre, noi questa sera ci abbracciamo. Facciamo un grande abbraccio con la prima persona che troviamo in parte. Ve lo fate vedere, è una cosa bella, non lo fa mai nessuno. Abbracciamoci, è fighissimo. Siete meravigliosi.
0: Ci scambiamo un segno di pace.
1: Mi commuovo.

叫びが私を呼ぶ。

0: 変わるわよ。
1: Radio Animati, Déjà Vu, Déjà Vu.
2: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice pure!

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.
2: Da Claudio Castellini, autore di Nathan Never e Silver Surfer, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

0: Segafredo, calore di casa.
1: Radio Animati, sigla senza frontiere.

arrivato il momento. Da giovedì 24 settembre in diretta su Radio Animati iniziano le nuove puntate di Select, dove le sigle le scegliete voi. Il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30, nel weekend la domenica mattina dalle 10 alle 12.

i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla prossima.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero le magiche atmosfere dei classici Disney. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1989 e la Walt Disney Animation fa uscire il suo 28esimo classico, basato sull'omonima fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta. La figlia prediletta del re Tritone, la curiosa Ariel, sogna di vivere sulla terra con gli umani e, trasgredendo agli ordini paterni, si avvicina al mondo terrestre e si innamora del principe Eric. In cambio di fattezze umane, cede alla strega del mare Ursula la sua voce e le promette di darle impegno alla sua libertà se entro 3 giorni il principe non la bacerà. Il film termina con un lieto fine, a differenza della favola originale. Alla sua uscita, La Sirenetta ha ottenuto il plauso della critica, guadagnandosi elogi per l'animazione, i personaggi e le musiche, ed è considerato da alcuni come il film che ha portato Broadway nei cartoni animati. Come vorrei...

0: La sirenetta Chuck si canta su Radio Animati. La vera carta vincente di questo lungometraggio della Disney è la dimensione musicale, come dimostrano anche i due premi Oscar e i due Golden Globe vinti, uno per la miglior canzone, al brano più famoso, In fondo al mar.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un

0: farà.
1: In fondo al mar, su Radio Animati, a Chuck si canta, brano che vinse anche il Grammy Award nel 1991 sempre per la miglior canzone, e inoltre fu cantata nella versione originale da Samuel E. Wright e nella versione italiana, quella che abbiamo ascoltato, da Ronnie Grant, che nel film entrambi danno la voce a Sebastian. Quante altre colonne sonore Disney ascolteremo a Chuck si canta? Lo potrete scoprire solo restando incollati qua su Radio Animati.
2: François de Gergé, comandante delle guardie reali.
3: Da tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Kemmo.
1: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial. In podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
2: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con Alessandro Mazza.
3: Ciao, sono Omar Fantini e anch'io quando mi sveglio presto la mattina ascolto Radio Animati, perché mi fa stare

0: Ciao a tutti da Alessandro
1: e Patrizia.
0: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
1: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
0: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
1: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
0: da martedì 6 ottobre.

Cover Band Contest.

0: radio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, sì, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi!

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Ciao, sono Atom.
2: Ciao, sono Production.
1: E vi aspettiamo tutti su Radio Animati.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

ora stringe la mano che stringeva il coltellino. Ma questa è la partita della vita e questo è il tuo migliore

0: Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.
1: Ciao, un saluto da Claudio Simonetti e dai Goblin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Rimanete sempre sintonizzati.

0: Ami le serie TV? Continui a guardare un episodio dopo l'altro e non sai più cosa vedere dopo? Niente paura, c'è Sul Serial, in podcast su Radio Animati. Sul Serial è il programma per chi ama le serie TV.
1: Sul Serial, dal 29 settembre in podcast su Radio Animati con

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il successo è un ritorno al futuro. Bentrovati da Gianluca. Parliamo della trilogia ideata e sceneggiata da Bob Gale e Robert Zemeckis, che la dirige, e prodotta da Steven Spielberg. Ritorno al futuro narra delle peripezie a cavallo di varie epoche della storia statunitense, affrontate dal giovane Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, e dal suo migliore amico, l'anziano stravagante scienziato Emmett Doc Brown, interpretato da Christopher Lloyd, inventore di una bizzarra macchina del tempo ricavata da un'autovettura, una DeLorean. Nel corso dei tre episodi, i due si trovano a risolvere diversi problemi per evitare catastrofici paradossi temporali, come il possibile mancato matrimonio dei genitori di Marty negli anni 50, l'arresto del figlio di Marty nel 2015, l'uccisione del padre di Marty per mano del suo eterno rivale e l'omicidio di Doc per mano di un feroce pistolero. Caratterizzata da uno spiccato umorismo, da un efficace uso degli effetti speciali, da un ritmo frenetico e da un velo di nostalgia, la saga di Ritorno al Futuro ha appassionato diverse generazioni di spettatori e regalato grande notorietà al regista Robert Zemeckis e l'attore Michael J. Fox. Tante le canzoni nelle varie colonne sonore che accompagnano i film e le loro epoche, ma quella che più di tutti ha segnato i tre episodi è di Alias and the News, scritta appositamente per Ritorno al Futuro, e si intitola The Power of Love.

0: Difficile non aver sentito The Power of Love di Huey Lewis and the News, come altrettanto impossibile non aver visto almeno un episodio di Ritorno al Futuro, di cui parliamo oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. The Power of Love ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Il brano ha vinto un disco d'oro ed è nominato agli Academy Award per la migliore canzone originale. Si sente The Power of Love all'inizio di Ritorno al Futuro, nella scena in cui Marty McFly va a scuola sullo skateboard, poi in altre sequenze del film. La canzone si sente anche nei sequel, in Ritorno al Futuro parte seconda, quando il Marty del 2015 accenna un pezzo del brano con la chitarra. In Ritorno al Futuro parte terza si sente The Power of Love nella scena finale. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma restate su Radio Animati perché le colonne sonore tornano presto. Non ci lasciate.
1: Radio Animati 1995.

0: Watch me burn all the memories of...
1: Ciao a tutti da Alessandro
2: e Patrizia.
1: Pronti a fare di nuovo il pieno di anime, manga e cultura giapponese?
2: Torna Tokyo Ice, lo storico appuntamento di Radio Animati in podcast.
1: Potete ascoltarci dove e quando volete, sul sito e sull'app di Radio Animati, su Spotify e su tutte le piattaforme streaming.
2: Siamo pronti a raccontarvi tante storie legate ai titoli che amate di più. Vi aspettiamo
1: da martedì 6 ottobre.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Grafic, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Crea con Grafic.
1: Prova il gel che non è grasso.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Fissa con Grafic.
1: Si può.
2: Che volume con Grafic.
1: Lo spray modellante che fissa ciocca a ciocca.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Ma che chic con Grafic.
1: Grafic di Garnier, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
3: Vai da te.
1: Con Grafic.

0: ピ
1: ー北斗の拳の菅田将暉です。チャオアラディオアニマティ。

0: quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 1:58.